0: na eventimo petrolo in pošti Slovenije. Se vidimo!
1: Salome!
2: Pizza Bella Napoli, Betezze, Odisseia. Ma tako dobro, da moš provat!
3: Dio mio!